Benzo Maggia, Baistisa, Lucia Mare. Di nuovo, all'impompo, Grisì. Amici, ho giambo, guasio, guango.

Ehi Gio, ma so co, ma so costina, mucagna, bisum salvaggio, non ti suona un bisuaggio, buon maggio, mugna, Ignite, dopo non farà mangi fabo, dopo zosa, mira ora.